0: Janju Bansin Jade Ka Lano Daino Lano Daino Kishra Lano Daino Janju Bansin Jade Ka Lano Daino Bandai Gae Kishra Jade Ka Laino Bandai Gae Kishra Jade Ka Laino Radhika ke ama vanchin aja pathau dino. Radhika ke ama vanchin aja pathau dino.
1: Esa lila din bari bani gaunu saknuncha.